sentirti parlare, non ti sai contenere, e ogni volta è una freccia nel cuore che non mi fa respirare, ma è silenzio da solo rancore che fa ancora più male, ti tormenta e ti fa disperare, e allora tanto vale.